Basta tu arrivi in compagnia di una cotton, io sono di là. Arrivi in cotton, così andiamo in giornata di settima giornata. Campionato nazionale, campionato provinciale di football femminile. Team di Renzi a Cimmasieto. Quando c'è team di Acqui Cendam, Aggeggi Spiciash, team di Renzi a Cimmasieto, a Ciporizzi, Babo Cervam, Leo Gasolineire. Pira ora guardi un cuputo qua custa di primo di maio. Associação Black Bulls Cuchinga na Ferroviária de Lixinga. Timos e eles e a Timmasieto. Extrema Vermelha de Lixinga. Vamos levar a Academia Carlos Santar. Um Bezumes Liga Esportiva de Cuchimbunira. Vamos tirar Muchenga Futebol Clube. Fábio Corém de Cuchimbunira. Timos e eles. Tikizano wem wa kwete malori zolira tukatupaka uno tendo nam nantu okubachila mali port goes of him ye wata kwenda tikizano mwiri katika tuma programa ya kujiji nam tuma nyiziane.

Guarda, il Zamer non si prende un loco. 21 ore oggi, 55 minuti. Ora non si prende un loco, si va a casa in mala. Ma quello che ho musi. Non appena. Non avrei una cumella o cumella. Non ho calicera una cumella.